0: Non avete già capito. Por Michael 13, si contorre comunica 128 o 85 di vuelo.
1: Bueno, Michael 13, 128, 85, ahora te quedó.